celebrai il mio primo compleanno e il Natale. Celebrai anche il nonno che non stava più male. Dopo un mese, cosa vuoi? Poveretto.